0: Leuk dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent. Radio Ons Twedde.
1: Era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui. Ma